0: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Le veli mulo manda o fikirela bora ba go renya bobe tsela go renya mohlano mso go le sedi FM
2: di tlwa di kala neng le mvololo out ya strada go le sedi FM
3: le sedi FM
2: le tswela pele go aha mmo go le se tshaba ka kakare.

tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke Molelwa. Ditheoha dikalaneng le Mvololo, Autia Strada. Go lesedi FM fela.

Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo. Go tloga ka matjeke, go fihla le

botshelo ke tracks and molly yeah tswa di ntja bo credo v se di laka a tlo ba hlora ke borobedi tsa borobedi taba di ba lwa ke tsetse bohaladi.

0: le Sedi FM. Ke bone le di Summer Awards di atla kgweding yane e tla ke sa ga e tlhola matsatsi a leshobela motsemetlhano ya ke sa re di-14 le di-15 ka mane ka Sun City. Dikgau tsa dibino tsa rona di kgutlela ka mane ka Sun City. Di Summer taba monate bazozwa King KT Monique Bingham You Me World Radio Remix ya DJ Chris Bua chena ka di sama Kupone mafelo ka beke Deben July Di tori tama ili hantle ka Deben July Kamani Shile Huno li monate Deben Motonzo bona Bo marang rang mona Orea Shile di tori tama ili hantle Sebe tu tama ili hantle Oko panu ka mono ka Deben Utsube Deben entate Yena ya Deben July Yena Ay itlisa batho ba bangata hampe ba yang ka mono ka Durban ba yang KwaZulu Natal ba tla o joetsa batho ba bangata hore ke tseditsa mesebetsi e leng hore ha o shebuwa jalo calendar ya selimo batho ba bangata ka nnete ba batle ba fete itlisa batho tswa dibakeng tsengata tse fapaneng ba yang ka mane ka KwaZulu Natal ba yang ka mane ka Durban wa e hopola e kila kenya ntate ya ne mathateng jwang wa mopola wa wotla convoy e ngwe ne le telele ka dikoloi
1: tsa ba tukada ka koloi tse fetang tse 40
0: ona felika
1: e ka re ho laba ho benyana
0: ho laba ho benyana gaitse ya ka
1: ba le kgetho ba laba lo sheba ba lo shebisisa
0: ha ba nyamela
1: hore na wa
0: hey ba nyamela ha ke tsebe
1: ba khani ba 40 ba khanna ko lo itsa hao horeng o lo tlatsa paki mo le mo hai khona ka
0: fela ha ile tsa hao monna o
1: ha pa tetse le kgetho ha ona botlhaka
0: Hey, ya baba moke.
1: Ha ile tsa hao. Ha ona bothata.
0: Hey, ya ba.
1: Ha fela o lifile legeto.
0: Hey, jwale ka tsepa di thodi tsa ile hantle ka bona ka Durban July ho ya ka mo motho tso bona marandra mona e hlile. O no hlile ho le monate ao. Olo, ke a gola lifitlile mo jangwa dipere mo no banna. Ha utlwe ka bare. Le fitlile mo jangwa dipere. Ha utlwe ka bare. Fela re a tlhaba ka
1: di. Ka gona re ke pere ke ha tlile mo jangwa.
0: Go ba fitile ga itse ya ka fela he re ya leboa le di sama ke tsedi di khutlela Sun City di sama di le Sun City ma di ba le
1: tsozi
0: di ba le tsozi
1: ha o ka ha o tswa cascade mo na o palama o Super Bowl
0: yeah
1: ai kada ai kona Super Bowl ke sebaka se
0: ai
1: se
0: ya di sama di le Sun City di ya utlwa hala hore ke di sama
1: ai
0: di khutlela ding
1: Super Bowl
0: yeah
1: ya
0: re tseba hantle ka zia ka yeah
1: o hana le Maria o bona o tsama o beile mo kokotlo ka ntle
0: monate monate he ba ine pile ene le ha letletse ne ha ina sepi
1: ha le athu e ha le thula
0: ah ina sepi
1: di perfume a di otlame ka mo
0: ai ina sepi nya jwale he rona re bontsitse ka zia khala ah di sama le tsona ba re ya teng o tla ba monate ka nnete o tla ba monate jwale sentse go joetsa ba ile ngore ba di gata di thotsena na go a o tsebo go Sun City di la tshwere nthotsentle a re ya khutla hape ka zia khala bone di tikete se di tsitse se ba di butsitsa zia khala se ba di butsitsa ba ke sa
1: he mama me di reka tikete kana le gaitsedengwe ya ka LinkedIn
0: eh
1: a ke tsebe o re o na shebile Facebook wa ne ke ile live
0: yeah
1: Aga ai kona ke lo re ka tikete a le gale. Are
0: yei. Yei. Re ka tikete di a tsama.
1: Are ke ntse phoso.
0: Yeah.
1: Are le mo.
0: O sa tsa bikisetsa 20.
1: Are ke ntse phoso are mamela. Are twa sa nna.
0: Yeah.
1: Tikete ya ka sentse ke re ka hana jwa. Ke re eh. Ka ntu re ne ntse re tsang ke tebo Chawane.
0: Yeah.
1: Eh ga itse di a ka tebo Chawane.
0: Fumana tikete. Are
1: go pa ne 2027 e ka zia.
0: Ah fumana tikete boss fumana tikete. Ba medi re go tsela go boraro e bile ile go tsela ba the biggest one drive ro go potse maobane ba le ba itse back e fitileng ka la bahlano. Ka la bone la bahlano mo ba ne ba re mong ha di cat matlala o tla hlaella. Mane matlanga commission are fumana ditaba ba itse ho sane. Fumana ditaba re e tsheliseditswe mo route taba yeno. Ke nana ba santse re ba sheba taba tsa o tupolo tshankane gore ba ye ho yena. Ka pa otla ke nana ke tsedintsa di nthotseng tse di shekwe recession re go
2: khotsi ya tla la kana trolley yao ebe o etsa jwa
3: he ke my way chomi ke boloka ho feta 40% di premium tsa insurance ya ka koloi kgwedi le kgwedi bophelo bo fetuhile
2: my way insurance
3: e hlile ke se ke na le tjhelete e gotelang ka pokothong yaka le ntatela pe kubile ho fetuhetse my way jele re boloka bo pedi ba rona ho bolelang hore rena le tjhelete e o re sebedisang thontse hore re rata mme re phela ka tsela e ratwang ke rona
2: ndi boloka tsa sa feliki
3: tjena
4: batho ba nnete makoloi a nnete di boloka tsa nnete bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za myway ke ra insurance ye weseng wa bophelo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete di premium di fihlile ho risk profile ya hao kuna le melawana le dipehelo.

0: kenda dithuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: dumela hle momamedi wa tshebeletso ya lesedi re boetse gape re kopana le wena re qala beke mme ga re qale fela re qala ka thabo le monyaka re qala ka mafolofolo o dumediswa ke tholwana moletsane ke thulibebi ka sebele ga ke tsamaye ke le mong ka jeno malesa sese jake o teng mme DJ Lovers ke ena ya re tlhophiseditseng mino lenaneo lena la itlhabolle ka jeno le tlo boela gape le fetola bophelo ke sona sepheo se segolo sa gore re bete kwano tshebeletsong ya hao ya lesedi FM ke kere le ha re ka fetola bophelo ba motho a le mong fela re tlabe re ntse mosebetsi mme ke a leboga mmamedi ha o kgethile o mamela station sena re ne re ka ba bomang ntle le wena o bohlokwa mmamedi e re ke tle ko amohele jalo ka o tseba hore ke kgwedi ya ntate Mandela e o re ke tikang e re ke tle ko amohele ka pina e teng kwano ya pulempofolo o tsama le semito o tatile.

0: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgeme le lesedi FM. Ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mommamedi, re le kgothaletsa ho reka botlolo ya Tabola Mafaisa Herbal. E thusa ho beha tswekere taolong, high blood, arthritis, diphio, hlahala ya matswele, selumi, dinako tsa bomme, e thusa le bontate mafung a bona kaofela le bahlolohadi, e fedisa mahlaba mmeleng ho motho, e hlasela moo bohloko bo leng teng, le bomme ba sa fumaneng bana, ya ba thusa, e fumaneha Bloemfontein, Batho Batsho, Matatiele Famous Shop, BB Cash and Carry Kwa.

0: e bang una na hore ke ka wa khona le fella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
2: Ho di mahlong hora ke a leshome tshebeletso ke a lesedu SABC re balwa ditaba ke tsietsi moholadi.

0: FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Jo ratu ke thabetse ho iphumela tshelete tsa insurance nyaka. He, ho ka batlang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana abeke. Ba re thabise bana.
2: O fumane tshelete tsa insurance nya hao.
1: Eh, ka my cashback ya my way. Ke iphumela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Ho bane ke sa ka kahlahla claim di dimontse pedi. Ke iphumela 5680 rand
2: cashback di dimontse pedi. Ke ke tobetse monate tse ba.
1: Ifile.
3: Ba tuba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, ya ho my way.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlelwe claim-e mme di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo eseng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Lesedi FM ke monate.

0: bea leseding le ho thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dipini tsena.
1: Oh no, this is stressing. Drake, Kendrick Lamar.
0: Ke monyaka fela ho ya hwile. Mamela re a tella manta ho isa ka labohlano ho renya boraro. O fihla ka hora ya botshelela ho lesedi FM. Ke molelo.
2: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
3: Le bolitibos, ho re a tella.
4: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamonat le zinga wings tse pedi le di chips.
5: Yeah, impa. Haiba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dunk bucket for 1. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamonat di dunk zinga wings tse pedi le di chips.
6: Original bucket for 1 year KFC itulana le dunked. E khetela site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za backing sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
7: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pamatsi diswa maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Tell.

tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: etsi samposo selo di fase ho ntla basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na le tong la bona la bophelo ba katlego
2: e bang ona na ho ruke ka wa khona ho lefella lekwetha na ana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: kutso lesedi FM le fumaneya ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse ho godisitse
0: le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

Mamedi ha re di phethele di tabatsana tsa ora ya botshelela ga tsa mananga le bo emo ba le ho di mo bo ga lebelwang ho sane ho botolo ha lena re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teng o tla la phoka ho seng ntle le mona le di mona tla hlaka me ho pole Mpumalanga o tla kwela ka khatha di baka ka le bo ya botshabela ho seng ntle le mona ho tla la phoka me ho hlatse fela ho pole me ho futhumaleka a low field ha le province ya North West le di mona tla hlaka me ho pole professing ya Free State tla la phoka ho ella le dibohong la Lesotho ntle le mona ho tla hlaka me ho pole ka go le ka botshabela ya North African Cape ho tla hlaka ho pole ho fihlela ho futhumala re le betjwa le professing ya Western Cape mo teng o tla thiba ka mohudi o seng ka poprima ntle le mona lo di mona tla hlaka me ho pole ho fihlela ho futhumala a thia re le ba professing yane ya KwaZulu Natal re fumana ho re le ho di mona tla hlaka me ho pole fela ho futhumale ka le bo ya re phethele jwalo ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape mo teng le di mona tla hlaka me ho pole fela ho futhumale me ho pole di bakeng tse ka borwa Mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya botselela a re tiano tse hlahlamanga e lengatsa horra ya bosupa ke khutela wena ke di bone ha moholo moifo

ke lewile ha holo mosuwa tshweu ka re balla ditabatse o tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela le jwalo lenano le ke nang ha jwale ke lenano la ditaba la matsohlo ho le sedi FM ka jeno ke manta ha go di modimo ya phupu e hlola fela matsatsi ya tsletseng selemo ke se di mo seketetse pedi mashome ma bedi le metso tsletseng mo tle si walona ke di makatso mo tshweneng mo hlophisi ke rape o mokwena me re laulelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke si ya malaku re balwa ditabatsa hore le hore ke mosuwa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela hara dintla kholo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore letsatsi la la tshelela phupu le hlo ya selemo mo commissioner wa sepolesa sa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi ane a phatlalatse ditlaleho tsa bobodu ka hara ditshebeletso tsa naha tsa sepolesa mme sena se lebisitse ho theweng ha komishene ya matlanga hara tse ding hape re fumana hore molata wa naha ya Malawi ya neng a le setsheng seo ho bolokwang melata ho sona mosina ya neng a lebiswa le dibohong la Bait Bridge e Limpopo o hlokahetse mme ho ya ka lesedi le teng o ile edibana ka mora ho tletleba ka hore o ikutlwa sa phela hantle hara ditaba tse ding hape mokgatlo wa baahi masepaleng wa Mangaung provinceng ya Free State e leng wa 051 March to March o re o tla tswela pele ka letsholo la wona la ho thibelwa ha melata e senang ditokomane naheng ena ho kenyeletswa le borakgwebo ba melata ka ho qolleha masepaleng wa Mangaung tsena moholetseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno etsa bonete ba hore ha o fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tla horenyana ya botshelela ho isa horenyane ya bosupa dumela hleng.